ano? Ano? Masmara na, masmara na? Hello? Ano, masmara, masmara na? Hello, is this? Ano, masmara, masmara na? Ano, bahay ta?